chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti.

0: una città per cantare. Noi abbiamo cantato insieme a Ron, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Questa dimensione suona soft. Adesso invece è il momento di ascoltare, perché arriva il nostro branco. C'è anche l'applauso in sottofondo e noi siamo qui per ascoltarlo segno per segno.
1: Venerdì 26 giugno 2026, Branco e le stelle. Buongiorno a voi tutti, Ariete. Abbiamo in questo segno Cancro, Giove, che poi tra pochi giorni sarà in Leone, cioè dalla difficile posizione che ha adesso nel campo della famiglia alla bellissima posizione nella vostra casa dell'amore, delle amicizie, dei figli. Toro, luna

di ora in ora più bella anche per voi, soprattutto per voi, perché dopo lo Scorpione passare in Sagittario è veramente un salto di qualità, fino alla magnifica posizione che avrà lunedì prossimo in Capricorno, dove risplenderà in luna piena. Gemelli, luna va in Sagittario, instabile per voi, chiede prudenza già stamattina anche per la salute a causa del contrasto che potrebbe nascere proprio con Urano nel vostro cielo. Branco le stelle per il Cancro, questo sole nel segno è sempre in aspetto con Saturno e Nettuno, anzi loro due sono in aspetto con il vostro sole, perché chiaramente il sole è l'energia, la forza più importante in un oroscopo. Avete grinta grazie a Marte, bello in Toro, fantasia, e c'è sesso e c'è spiritualità. Leone annuncia amore, questa luna non appena arriva in Sagittario in aspetto con la fuggitiva oramai Venere, ma è ancora nel vostro segno. Vergine, sarà richiesto relax quando la luna è in Sagittario, chiama verso la famiglia, questo poco ma sicuro, ma dato che non siete nello spirito migliore, rimandate le decisioni, confronti con il coniuge o con i figli, naturalmente figli grandi, anche quelli che sono già sposati, che vivono per conto proprio. Bilancia, nervi a fior di pelle, è comprensibile, tensioni provocate un po' da questi pianeti in Cancro, sono tre, ma poi almeno Venere, dai, è luminosa nel Leone così calda, aprirà la stagione degli incontri sociali già questo pomeriggio, quando la luna sarà anche in diretta con voi e con Venere. Scorpione, questi giorni sono fatti d'oro, con Sole in Cancro e soprattutto Mercurio che resterà ancora un po', ma soprattutto Giove, perché alla fine del mese se ne va nel segno del Leone. Tutto quello che non riesce e non si conclude va abbandonato, perché vuol dire che non ci sono presupposti, nemmeno che abbiano poi magari uno slancio verso il rinnovamento. Sagittario, voi avete bisogno di un compagno o di una compagna della vostra vita, naturalmente, che sia in sintonia sulle vostre frequenze, ma dovete capire che non tutti possono seguire i vostri ritmi. Abbiate comprensione dei vostri amanti, perché devo dire, faccio un complimento a loro, un elogio, portano molta pazienza. In Capricorno diventerà meravigliosa come luna piena e devo dire, questo desiderio di amore è veramente, bisogna assecondarlo perché è grande. Sono favorite più degli uomini le donne nelle conquiste, però anche gli uomini non si arrendono così facilmente. Capricorno, siamo in attesa tutti della vostra luna di praticamente di giugno, inizio luglio, è vero, perché il 28-29, insomma, siamo là, risplenderà nel segno. Acquario, il conto in banca, forse più di una banca, risulta sotto controllo di Urano in Gemelli,
vostro

0: pianeta capitalista, ma inizia anche Mercurio, borsa, ad essere molto buono nel segno del Cancro, soprattutto questo pomeriggio quando la Luna ritorna positiva in Sagittario. Ecco, avrete un colloquio, un incontro, un viaggio, qualcosa che succederà all'improvviso che vi farà anche guadagnare. E così i pesci, che sono molto sensibili come sappiamo, ma io dico che non dovete essere così in ansia, i vostri affari andranno bene, troverete lavoro se ne siete alla ricerca, cambierete casa, non lo so, troverete un locale in affitto. E questa Luna quando va in Sagittario che vi manda sempre in tilt, ma se voi mi sapete controllarvi, Nettuno, Sole, Giove vi faranno vivere emozioni ed esperienze uniche. Allora il Cancro, meraviglioso segno anche dei nostri sogni. E il pensiero delle stelle dice: lo so che la nostra vita non assomiglia ai sogni che facevamo da ragazzi, però amici miei, ogni tanto arriva qualche sorpresa che ci fa sentire felici, per esempio quando ci innamoriamo, è veramente come un sogno a colori.
1: Dimensione, suono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Gino Paoli canta Ti lascio una canzone e io ti lascio con questa canzone perché le mie 3 ore di sveglia sono finite, però per i saluti aspettiamo di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet, vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sventata dalla polizia una frode informatica di tipo account takeover.

0: recuperati oltre 400.000 euro da conti correnti aziendali. L'operazione dopo una denuncia presentata da un imprenditore e dal proprio commercialista. Il caso delle sorelline ritrovate, per i tre indagati niente più carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Sulmona ha convalidato i fermi per la madre, il compagno e il nonno paterno, facendo scattare l'obbligo di dimora latina. Non abbiamo sequestrato le ragazze, né abbiamo usato la forza, è stata la loro difesa. Emergenza caldo anche al Colosseo, si prova a correre ai ripari. Operativo il servizio di presidio sanitario fisso, installati anche i dispositivi di nebulizzazione nelle aree a maggior afflusso. Approvato dal Consiglio regionale del Lazio all'unanimità la nuova legge sui servizi socioassistenziali. Tra i provvedimenti la maggiore integrazione tra sanità e sociale e pratiche più snelle. Eventi da giovedì 2 luglio sino a martedì 7 luglio, la città universitaria La Sapienza si trasforma in un'arena cinematografica con la rassegna Geocinema, visioni sostenibili dalla terra. 6 serate di proiezioni gratuite sulla declinazione del tema della sostenibilità promosse dal nuovo teatro Ateneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Grazie a Salvatore Lordi, non vorrei dirlo troppo forte, ma abbiamo terminato anche questa sveglia presto di oggi, che dovrebbe essere l'ultimo giorno lavorativo della settimana. Poi ovviamente c'è chi si sveglia presto anche il weekend, ma non c'è problema, perché tanto la mattina c'è Silvia Giansanti a tenerti compagnia presto il sabato e la domenica, che è qui anche oggi, incredibilmente sarà qui fino all'ora di pranzo, e quindi ti lascio con la sua compagnia e il suo sorriso meraviglioso. Io ti auguro uno splendido weekend, ma c'è una sorpresa, perché io domani tra le 13 e le 17 torno per passare un pezzettino di weekend con te, quindi poi il weekend lo vivremo insieme, e quindi ti dico a domani. Buon proseguimento di giornata, ci sentiamo domani, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente. E mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile e impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva, mentre gode del tuo mondo interiore.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: È veramente una ghiacciaia il nostro studio diretta questa mattina, però io non demordo, spalle nude fuori e dentro lo studio, mentre la nostra Laura Buono mi fa un certo effetto, no, vederla con il piumino, ancora lo smanicato, però ha ragione, effettivamente è freddolosa l'amica. Grazie a Laura Buono, buongiorno da Silvia Giansanti. Abbiamo iniziato anche con la musica dei Morcheeba, Wrong Wasn't Built in a Day, inconfondibile stile, fascino e soprattutto molto chic questa musica su dimensione suono soft. Avanti fino alle 13. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova iGo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con il finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.

0: Poi io ascolto lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79€. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99€. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione. E una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motor Roma!
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
9: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
8: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: La tua è

0: 1911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19€. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
3: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
4: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: York, New York, una voce spettacolare, una delle più importanti del pianeta Terra, Frank Sinatra, grande patrimonio su Dimensione Suono Soft. Buongiorno anche a Beppe Pellegrino. A proposito di destinazioni, eccolo l'appuntamento con i viaggi.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, pronti col trolley? È tempo di vacanza, è tempo d'estate. Fra qualche giorno incomincia l'estate e quindi parliamo di un posto bellissimo. Ci sono spiagge belle e poi c'è Calagorize, poco conosciuta ma molto molto bella. Quando l'ho vista per la prima volta ho capito subito perché sia considerata uno dei luoghi più spettacolari della Sardegna. Si trova nel Golfo di Orosei e per raggiungerla bisogna meritarsela, insomma è un po' faticoso se arriva attraverso un sentiero oppure ovviamente via mare, ma con regole molto molto precise per proteggerne l'ecosistema molto sensibile. L'elemento più iconico è il grande pinnacolo calcareo che si alza verso il cielo come una cattedrale naturale. La spiaggia poi è piccola, ma il mare davanti è qualcosa di straordinario, trasparente, luminoso, quasi irreale. La vera Sardegna, la vera immagine che avete voi nella mente del mare sardo è qui, Calagorize. Una curiosità interessante è che questa cala nacque in seguito a una frana avvenuta nel Settecento, pensate, un evento naturale che ha creato uno dei paesaggi più fotografati del Mediterraneo. A me piace moltissimo, ve la consiglio. Anche questa è una destinazione non molto costosa, per tutte le tasche e per l'estate bellissima. A volte la natura impiega secoli per creare un capolavoro. Calagorize è uno di quelli, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Oh, comunque grazie, sempre molto carini, senza il nostro invito automaticamente la mattina, soprattutto qualcuno ci manda saluti, selfie, abbracci al nostro 320 2041 433, così spontaneamente, quindi grazie, grazie di cuore. Vanessa Carlton e Thousand Miles, e tra poco le ultime notizie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 chilo a 2,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lite tra fratellastri in un appartamento a Prima Valle, dove la più piccola ha coltellato mortalmente il maggiore. È accaduto in un'abitazione di via Borromeo. L'intervento della polizia che ha trovato in casa una donna 56enne, in manette il 34enne omicida. Continuano i servizi di controllo del territorio nelle aree sensibili della capitale da parte della Guardia di Finanza, che ha sequestrato 20.000 articoli contraffatti nel quartiere Squilino, tra souvenir, giocattoli e accessori per la telefonia. L'intervento è stato inoltre esteso nelle aree limitrofe alla stazione di Roma Termini e in via Manin. Taxi, domani scioperano le auto bianche, la protesta per denunciare una forma di concorrenza sleale che rischia di compromettere sia la qualità del servizio sia le tutele previste per gli operatori regolarmente autorizzati. 100 milioni di euro per le imprese del Lazio nei territori piegati dalla crisi industriale. Aiuti, ha spiegato il ministro Foti, che puntano a consolidare le imprese esistenti, attrarre nuovi

0: investimenti e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro. Borse, avvio in rosso per quelle europee, mercati agitati per le tensioni nello stretto di Hormuz e le vendite tech. A Milano Piazza Affari segna un meno 0,83%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ascolta il vento, ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

0: c'è una prima volta in tutto. Negramaro, la prima volta grande hit nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo del tapping. Cos'è?
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
7: È scappata. Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it.

0: /promozioni.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luego. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
7: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Dimensione suono soft.

0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: soprattutto questo grande singolo del 1984, questo capolavoro che abbiamo ritrovato con gioia nella mattinata lunga lunga ma tranquilla di Dimensione Suono Soft. E adesso il buongiorno a Francesca Romana Barberini e soprattutto ci dissetiamo, dai.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Beh, è arrivata l'estate e quindi torna protagonista uno dei temi più importanti per il nostro benessere, ovvero l'idratazione. Proprio in questi mesi le bevande analcoliche entrano più spesso nelle abitudini quotidiane degli italiani. Ma cosa amano gli italiani? Che cosa ricercano gli italiani nelle bevande analcoliche? Oggi lo chiediamo a Davide Bianco Blorini, che è il direttore di Assobibe, l'associazione produttori italiani di bevande analcoliche. Davide, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie dell'invito.
2: Allora Davide, cosa ricercano gli italiani nelle bevande analcoliche? Cioè, quali sono le caratteristiche a cui facciamo attenzione?
3: Allora, in primis il gusto e la capacità dissetante sono i principali requisiti ricercati degli italiani. Abbiamo fatto recentemente un'indagine con Astra Ricerca, da cui sono emerse diversi aspetti interessanti sulle modalità di consumo degli italiani e cosa cercano nei soft drink. Abbiamo visto quindi che il 90% cerca il gusto. C'è una parte significativa, forte, oltre il 76% degli italiani fanno attenzione a quello che è un rituale di fatto estivo legato ai ricordi di vacanze, momenti di convivialità. E da questa ricerca di Astra Ricerche per Assobibe emerge che il 70% degli italiani lega al consumo a momenti di piacere, di socialità, di relax, e questo si traduce in ulteriori momenti di idratazione nel corso della giornata di prodotti che sono analcolici e possono avere o non avere calorie, dipende dalle versioni scelte. Un altro aspetto, se posso, che ha caratterizzato un po' il consumo e caratterizza il consumo degli italiani, che sono conservatori, quindi amano il prodotto tradizionale ma sono anche molto curiosi sulle innovazioni, ricercano versioni con meno calorie, senza zuccheri e calorie. Questo approccio e impegno delle imprese a offrire prodotti in diverse versioni ha fatto sì che in Italia si sono tagliati il 41% degli zuccheri immessi sul mercato tramite soft drink, e un italiano su tre oggi ci dice che sceglie bevande con meno zucchero o zero zucchero.
2: Impossibile rinunciare a una buona fresca bevanda analcolica in questa estate torrida. Io ringrazio il direttore di Assobibe, Davide Bianco Florini, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi per l'ospitalità.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso.

una compagnia discreta e tranquilla la nostra, e un gruppo che continua a far discutere un fenomeno di studio, una materia di studio molto vasta, direi. Beatles, Something, su Dimensione Suono Soft, pronti per

0: L'informazione tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Osi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Ora sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che arrivano dalla redazione.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Erano diventati il terrore della linea G della metro a Roma. Adesso per un 15enne italiano e un 17enne romeno è scattato il collocamento in comunità. I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni della capitale nei confronti dei due giovanissimi, entrambi studenti e già noti alle forze dell'ordine. Sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Sarebbero loro, per gli investigatori dell'arma, gli autori di una rapina a un rider e di una violenta aggressione a un sacerdote avvenute a breve distanza di tempo lungo la linea C della metropolitana. Sventata dalla polizia una frode informatica di tipo account takeover, recuperati oltre 400.000 euro sottratti da conti correnti aziendali. L'operazione dopo la denuncia presentata da un imprenditore e dal proprio commercialista. Perquisizione e sequestri a Santa Lucia. Nel mirino della procura il trasferimento di soldi della società proprietaria degli immobili e i bilanci a partire dal 2017. Al centro dell'inchiesta della Procura di Roma ci sono la presidente della Fondazione Santa Lucia, il direttore generale e la componente del Consiglio di amministrazione, indagati a vario titolo in concorso tra di loro per ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, false comunicazioni sociali e altre contestazioni previste dal codice della crisi d'impresa. La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto esecutivo del capolinea provvisorio di Viale delle Milizie, Matteotti, Piazza Risorgimento del tram 19. Il ritorno del 19 in Prati è un momento molto atteso dai cittadini, ha commentato l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.

E adesso siediti su quella seggiola.

0: dico io, come si fa a restare impassibili davanti alla bellezza della sua poesia? James Blunt, Wise Man, nella lunga mattinata insieme qui su Dimensione Suono Soft. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con il finanziamento Toyota Easy Next. TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft.

0: la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno, rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
2: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Piemontino Valgrana 16 mesi, 8,99 euro al chilo.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: La tua estate.

0: Estina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su LUMSA.it.
2: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Papà, Giffy è per i grandi?
9: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Moto Roma!
14: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
15: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
16: Dimensione Suono Soft.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: tensione suono soft.
1: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Aureca Cash & Carry. Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Moto Roma!
8: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucine e

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: d'amore. Dimensione suono soft.
1: BEM Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: BEM, ogni giorno il meglio.
3: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: su Dimensione Suono Soft.
1: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

0: Canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli.

0: Sentimenti travolgenti, sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore colma l'anima di gioia.